mɛhwɛ no o wayɛ saahedie pɛgya wo nsa biano ne medi ne jesus wayɛ sa mese mommra mɛhwɛ no o

tumika amfo muso bi die chio ewrade de nsa ka di di di you ma ah beka